Guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, va, guru, va, guru, va, guru, va, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, va, guru, va, guru, va, guru, va, va, va, va, guru, va, gu, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, va, va, guru, va, guru, va, guru, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,